0: El alfa.
1: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

qualcuno mi può aiutare? Si è innamorato di una maialetta nera. Il mio porcellino non mangia più, non beve più, che ipocondria. Come si dice, ah no, quella lì era un'altra canzone. Si è innamorato di una maialetta nera. Qualcuno mi aiuti.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso,
0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Frutta e verdura?
10: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghi Spazi Arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. L'estate di Sorriso è tutta da ballare.
1: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 7:01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso.
7: È il momento di Ma che bella domenica!

che bello iniziare con il ritmo di questa canzone che si intitola Tutta l'Italia, canzone naturalmente di Gabri Ponte nella versione riletta, riveduta e corretta da Francesca Mazzucato. Ed è con questa canzone che io vi auguro il più cordiale buona giornata, buona giornata, buona giornata. Ah, buona domenica. Domenica giorno 26 mese di luglio, l'ultima domenica di questo mese numero 7 dell'anno 2026, estate bellissima, caldissima, ce la stiamo godendo veramente alla grande. E allora inizia una nuova mattina, le solite nostre due ore del mattino domenicale, e adesso c'è Omar Lambertini prima dell'oroscopo con la canzone Ti stringerò.

con dammi un riccio. Buona giornata, non mi sono presentato prima. Cioè, è il caso che io mi presenti? Avete mai sentito parlare di Giovanni Zani? Avete mai sentito un Giovanni Zani alla radio? A Radio Sorrento? Sono io, Giovanni Zani. Fino alle 9 staremo assieme. Adesso momento oroscopo, perché anche di domenica mattina noi non vi facciamo mancare i 12 segni zodiacali. I primi tre, l'Ariete. Questa è una domenica da affrontare con calma, molta calma. Un piccolo imprevisto potrebbe trasformarsi in un'opportunità. Per quanto riguarda l'amore, cari amici dell'Ariete, ascoltate, o meglio, ascoltare vale più che parlare. Segno del Toro. La determinazione vi premia sul lavoro, ammesso e concesso che in questa domenica

Oh, prima mi sto divertendo molto, molto a leggere i vostri messaggi, insomma. Siete sempre troppo carini, a volte troppo carini nei nostri confronti. Ci fate dei complimenti che a volte non ci meritiamo, ma pensate realmente di noi quello che state scrivendo? Ma allora grazie. Sappiate che l'affetto è ricambiato e noi vi ricambiamo naturalmente facendovi ascoltare la vostra musica preferita. 345 48 45 663. Se festeggiate il vostro compleanno, il vostro onomastico, se in questo 26 capita un anniversario particolare, scrivetemi anche questo, perché noi siamo curiosi e vogliamo sapere. Tra poco la celebrazione, la parata dei santi con quello che è successo di importante nel tempo in data 26 di luglio, e soprattutto andremo a vedere anche tra i personaggi famosi chi festeggia il compleanno. Prima però ci sta anche Paola Fabiani con Ponte di Ferro.

sono strana, in effetti la trovo un po' strana, cara la mia bella e brava cantante della Danimous Band. Domenica mattina su Radio Sorriso, questa domenica 26 di luglio andiamo a vedere i santi del giorno, santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Poi San Caro di Malcesine, questo è un eremita, San Sava III, arcivescovo di Serbia, e poi San Simeone di Polirone, anche questo è eremita. Allora, San Gioacchino è il protettore dei nonni, Sant'Anna è la protettrice di scultori, stracivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, poi cardatori ed orefici. Ma pensa te! Allora, tanti auguri a chi festeggia l'onomastico in questa giornata, in questa domenica 26. Vediamo qualche fatto capitato. 1973, 26 di luglio, Bruce Lee entrava nel mito, usciva nelle sale il film I Tre dell'Operazione Drago. È un filmone questo che ricorderete senz'altro, spero in maniera piacevole, insomma, in modo piacevole. Nel 1956 vi rendo conto per l'ennesima volta, insomma, della tragedia dell'Andrea Doria, partita con 1134 passeggeri martedì 17 di luglio dal porto di Genova e diretta a New York. Questo transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia, poi la storia sapete com'è, e il 26 di luglio succede la tragedia. Va bene, nel 1953 inizia la rivoluzione cubana. L'alba del 26 di luglio segna l'inizio di una nuova era per la gente di Cuba e non soltanto. E qua mi fermo, il resto è storia. Adesso, prima i personaggi famosi, andiamo a sentire ancora un po' di musica con Sonia Mori. La voce sarà quella di Massimo, La mia libertà.

0: La cerniera, la mazurka con Roberto Scaglioni che ci porta direttamente alla seconda e ultima pausa da fare tutti quanti assieme. Prima caffettino, adesso esageriamo, il cappuccino con la briochina. Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Edizioni musicali Trevisan con il brano del mese in onda su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno a chi è da poco collegato con noi, con questa meravigliosa radio. Buongiorno, buona domenica a chi mi sta ascoltando dalle varie località di vacanza. E adesso andiamo a festeggiare tra i personaggi famosi una meravigliosa, io l'adoro questa attrice, poi è oltre ad essere bravissima è anche bellissima, rappresenta il mio ideale di donna, Sandra Bullock, che è del 1964. I suoi cachet milionari l'hanno proiettata negli ultimi anni in cima alla classifica delle attrici più pagate di Hollywood. Auguri quindi a Sandra Bullock. È nato nel 1928, non so se vi ricordate di Francesco Cossiga, che è stato anche il capo dello Stato, è vero, nato a Sassari, morto a Roma nel 2010, giusto ricordarlo, insomma, un pensiero anche per Francesco Cossiga. Del 1943 invece Mick Jagger, il baronetto Sir Michael Philip Mick Jagger, il titolo è stato concesso da Sua Maestà la Regina nel 2010, il frontman, il leader dei Rolling Stones, gruppo rock, va bene, auguri anche a Mick Jagger. Poi ricordiamo Stanley Kubrick, che è annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo novecento, e poi Angelo Di Livio. Angelino Di Livio, nativo di Roma, è stato un centrocampista di calcio italiano, ha militato anche nella mia Juventus, è vero, auguri anche ad Angelo Di Livio. Ne vengono segnalati altri? No, e allora direi che possiamo andare avanti con la musica ed estendere i nostri migliori auguri a voi, popolo di Sorrisini, se in questo 26 di luglio festeggiate qualsiasi cosa. Avete ancora del tempo per ricordarmelo, questo, se festeggiate qualcosa. 345 48 45 663. Giovanni Miani con Me ne andrò.

questa domenica mattina parecchie le segnalazioni per il grande Pietro Galassi. Ho dovuto fare una setacciatura, no? Vedere un po' tutte le canzoni di Pietro Galassi richieste e scegliere. Ho scelto io, tra le tante segnalate, questa Mediterraneo, Pietrone Galassi su Radio Sorriso.

con i bandiera gialla e mi manca l'aria. Ragazzi, controllate l'orologio, questo è per me il momento più triste della trasmissione, il momento in cui mi vado via, no? Va bene, però no, non è finito il mio servizio, perché sapete, no, di sabato e di domenica, quindi anche oggi alle 13 sarò con la nostra Paoletta Cavinato, la prima e unica soubrette di Radio Sorriso. Sarò in televisione, il canale televisivo Sorriso TV, per condurre i vicini di casa, trasmissione, un magazine durante il quale noi vi diamo un sacco di informazioni per vivere questa serata meravigliosa d'estate con i nostri meravigliosi artisti e poi per gustare anche le cose migliori che propongono le varie cucine nei sagroni che noi adoriamo. Vabbè, ore 13, quindi Sorriso TV con Giovanni Zani e Paola Cavinato per i vicini di casa. Adesso la canzone, l'ultima con la quale chiudo la mia trasmissione, anche questa rappresenta una delle vostre preferenze. Trovare il messaggio adesso per me diventa problematico, perché anche in questa domenica mattina sono

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 04 423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sorriso!
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736 680 è il numero di Radio Sorriso.
12: Sono le 9:08. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il Presidente della Repubblica. Mattarella chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari. Chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
18: Noi 1000.
20: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Sorriso.
22: È il momento di Ciao Ciao Domenica.
23: Buona Domenica.
24: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Le edizioni Caramba su Radio Sorriso con Davide Montali, andremo a prenderci le stelle. Buona domenica a tutti, sorrisini, ben arrivati in compagnia di Iris. E a ciao ciao domenica, ci siamo ascoltati anche l'edizione Caramba con Davide Montali, ora invece tocca a voi.

0: le richieste. Ricordo che per richiedere le vostre canzoni 345 4845 663 via WhatsApp oppure SMS o Telegram. Se invece ci volete chiamare, i numeri sono solo questi, solo i numeri fissi, lo 0423 73 6680 oppure 0423 73 6681. Sentiamo un po' il messaggio dell'amica Maria Grazia di Verona, che ci ha mandato un messaggio audio tramite WhatsApp.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria Grazia.
1: Allora, sono Maria Grazia da Verona. Per favore, potrei sentire la canzone, una vecchia canzone italiana? Grazie, buona domenica, ciao.
0: Grazie mille, buona domenica anche a te. Poi salutiamo invece chi mi scrive: buongiorno, se è possibile ascoltare una canzone di Marco e Niagara, che questa sera saranno alla Sagra delle Patate. Grazie mille Emanuela Ovoledo. Allora andiamo ad ascoltarci anche Marco e Niagara con Oro. Prima però una vecchia canzone italiana.

E ciao ciao, domenica si continua. Salutiamo Giovanna da Verona che dice: siamo Luigi e Giovanna, vorremmo dedicare le rose bianche ad italiani, grazie. A chi le volete dedicare? Le volevate forse solo richiedere perché vi siete dimenticati di fare la dedica, no? Io ve lo dico, che poi dopo magari qualcuno, già io sono sbadata a volte di mio, e qualcuno dice come ieri mattina mi dimentico anche dell'ascoltatore. Però a parte questo, spesso e volentieri siete voi che lo scrivete tutto, che poi dopo non sia sempre colpa mia, perché qui... Dai, a parte gli scherzi, un abbraccio ragazzi, se volevate fare la dedica, dedicarla a qualcuno, magari scrivetemi che poi leggo il messaggino. Salutiamo anche l'amica Maria Giovanna di Schio, anche lei ci richiede Roberto Tagliani con le rose bianche.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso.
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche Immagina, Lara Agostini Band su Radio Sorriso. Si continua con la musica e andiamo a fare gli auguri a Giulio per i suoi 18 anni da parte di mamma e papà. E auguri, auguri, 18 anni, che bello, 18 anni! Auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso e andiamo con tanti auguri interpretata da Alida Ferrarese di Raffaella Carrà. Poi volevo salutare anche l'amico Mario che invece ci richiede i California con Io Vagabondo.

Radio Sorriso in California con Io Vagabondo e salutiamo Paola di San Trovaso, siamo in provincia di Treviso, che ci manda un messaggio che riguarda giovedì scorso. Buongiorno carissima Iris, bellissima serata a Jesolo, tutti bravi, finalmente siamo riusciti ad esserci. Qualcosa di Omar se puoi, grazie, adesso magari ti metto qualcosa di Omar. Sono felice Paola, un abbraccio forte a te, grazie di essere stati dei nostri invece per la serata di giovedì a Jesolo. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento estivo con Radio Sorriso, oltre alle dirette che lunedì insomma saremo a Pontoglio Brescia per la diretta radiofonica, solo la radio, mi raccomando, con l'orchestra di Francesca Mazzucato, quindi domani sera ci troverete a me e a Giovannino a Pontoglio Brescia con l'orchestra di Francesca Mazzucato. Il prossimo avvenimento invece con Radio Sorriso, dove si balla con noi della radio, sarà la giornata di Ferragosto a Cusignana, a Cusignana che è praticamente sotto Giavera del Montello e in provincia di Treviso. Lì c'è uno stand enogastronomico, posso dire pazzesco, perché si mangia veramente molto molto bene, e lì quella serata la passerete in nostra compagnia con la nostra musica. Invece domani sera, ripeto, saremo solamente in diretta radiofonica con l'orchestra di Francesca Mazzucato in diretta da Pontoglio Brescia. Lo dico anche a tutti gli amici del bresciano che ci stanno telefonando in questa mattinata. Saluto Virginia che scrive: ciao Iris, buona domenica di 26 luglio di Sant'Anna, vorrei dedicare a mia madre Anna Sei Tutto, e arriverei Elena Camarone con Sei Tutto su Radio Sorriso.

La voce di Marco Dazzi con Vorrei che fossi qui. Eccolo qui. E andiamo, continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Antonella di Borgo Valbelluna che ci ha scritto al 345-48-45-663. Vado veloce perché siete in tantissimi, siete veramente tanti. Mi scrive: buongiorno carissima, buona domenica, potrei ascoltare un caffè di Alex? Certo, ti accontento molto volentieri. Saluto anche Elvira e Roberto, sempre con noi, grazie ragazzi. E poi salutiamo anche Elisabetta da Mantova insieme a Francesco, che ci richiedono una canzone di Annalisa Simeoni, che invece aprirà l'inizio dell'ultima ora, della terza ora che passeremo

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che
1: mai. Sono le 11:02.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000.
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.

Simeone con Liscia tu che liscio anch'io, e salutiamo Ivana di Vedelago che dice: ciao Iris, mi faresti ascoltare L'amante di Michele Rodella? Certo, ti accontento molto volentieri, e saluto anche l'amica Lucia di Valeggio sul Mincio, che invece ci richiede Bugiarda. Solo che, cara Lucia, tu ce la richiedi dalla voce dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, dalla voce di Giorgia, però purtroppo non l'abbiamo. Vabbè, io ti inserisco Bugiarda di Francesca Mazzucato. Spero di farti un piacere, altrimenti se vuoi richiederci qualcos'altro. Tra l'altro ricordo che proprio lunedì sera, domani sera, saremo in diretta radio, quindi qui dove ci state ascoltando ora, da Pontoglio Brescia, con l'orchestra di Francesca Mazzucato, dalle 21:30 circa.

Francesca Mazzucato con Bugiarda, ricordo ancora domani sera dalle 21.30 in diretta qui a Radio Sorriso, direttamente da Pontoglio, Brescia, con lo spettacolo di Francesca Mazzucato. Ripeto ancora, qui in radio, solo in radio. E quindi vi aspettiamo domani sera, potete anche mandare i vostri messaggini a domani sera, io e Giovanni sicuramente vi leggeremo, voi scriveteci tranquillamente, non messaggi audio, solo scritti, però al 345 48 45 663 potete mandare i vostri messaggini, così sappiamo anche da dove ci ascolterete. Vabbè, tutto questo però domani sera. Nel frattempo io continuo con le vostre richieste, saluto Mariangela di Pordenone che dice: ciao Iris, potrei ascoltare la canzone del Mulino del Po, Il nostro amore stupendo, dalla voce di Irene? Certo, immediatamente, poi andrò ad accontentare invece l'amica che ha lasciato un messaggio in segreteria e ci richiede anche il tango di Irma di Benedetto Tecchiero. E un bacio lo mando anche a Dario e Paola. Ciao ragazzi!

Grazie mille Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone E tango si chiedo, sono Rampin Giannina da Roncalia, a me piace tanto ballarlo, grazie mille della vostra trasmissione, buongiorno.

Irma Di Benedetto con Te Chiero su Radio Sorriso e continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluto. Saluto Valeria, ciao Valeria, un abbraccio grande, Valeria di Treviso. Ascoltare la canzone Risotto all'osteria con le mondine, noi andiamo ad ascoltarcelo, poi andiamo a salutare invece anche Elisa di Lonca che dice: mi faresti ascoltare Si è spento il sole? Grazie, certo, vi accontento molto volentieri.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso. 0423 736680.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Si è spento il sole, Mirko e il molleggiato. E continuiamo con i vostri messaggini. Intanto saluto Mauro dalle colline reggiane, lui è il nostro autista di Pullman, che so che ascolta sempre Radio Sorriso. Deve essere partito a lui un messaggino sul telefono, un abbraccio. Saluto Lucia di Valeggio sul Mincio che ha capito, grazie Lucia, un abbraccione. Saluto anche Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. E noi continuiamo con la musica, ora arriva Matteo Tarantino insieme a Manuel Malanotte con Stacco la Spina. We'll

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E a ciao ciao domenica si continua con le vostre richieste. Saluto Silvana di Brescia che abbiamo accontentato con suona chitarra e andiamo ad ascoltarci anche il messaggio dell'amica Anna Diria. Sentiamo un po' cosa ci racconta. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Sorriso, buongiorno a tutti i sorrisini. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone di Veronica Cuneo, La Filanda, per festeggiare il mio onomastico, che mi chiamo Anna Diria. E mi festeggio da sola e vorrei ascoltare se possibile questa bella canzone, e con l'augurio di buon onomastico a tutte le Anne. Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille Anna, e quindi ti dedichiamo La Filanda, Veronica Cuneo. Poi accontenterò anche l'amico Luigi da Verona, che invece voleva dedicare alla moglie Anna, giusto proprio perché oggi è Sant'Anna, la canzone Madonna Campagnola, Mister Domenico. Ora Veronica Cuneo.

0: Madonna Campagnola con Mister Domenico su Radio Sorriso, e noi continuiamo con i saluti. Saluto Valeria ancora, saluto Loretta di Spilimbergo. Mi dispiace Loretta, ma non riesco ad accontentarti perché quel brano non ce l'ho in repertorio. Provvederemo. Poi saluto anche l'amico Loris di Mestrino, siamo in provincia di Padova. Ciao Loris, andiamo a sentirci un messaggio di un ascoltatore che richiede una canzone che però è passata nella giornata di ieri, ma sentiamo la sua dedica.
1: Sono Ezio di Verona, volevo dedicare a mia moglie Lucia La notte di San Lorenzo, per cortesia. Grazie, ciao Radio Sorriso, siete speciali. Ciao.
0: Grazie mille, La notte di San Lorenzo, che in realtà è Concerto d'Aranghezza, però è passato nella giornata di ieri, non riesco. Invece vado ad accontentare la amica di Muggia che ci richiede il prossimo brano, Chicco di Matteo con Mutandine di Setta Nera.

0: Gianni Diego con O Sole Mio su Radio Sorriso e siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Saluto l'amica Loretta di Spilimbergo, ciao Loretta, grazie ancora per aver compreso. Salutiamo anche chi invece, Lorena di Asiago, che dice: ciao, potresti farmi ascoltare Bambolita di Igor Chimetto? Purtroppo no, uno è finito lo spazio, due Igor Chimetto è passato prima e tre è passato anche Manuel Malanotte, quindi non riesco ad accontentarti nemmeno con la canzone. Magari nel pomeriggio, se vuoi fare una richiesta, ben volentieri le richieste ritorneranno nel pomeriggio con i ragazzi a partire dalle ore 14, quindi adesso ci sarà Elisa che vi porta in viaggio, chissà che due paesi vi porterà a scoprire, io lo scoprirò insieme a voi praticamente. Saluto anche l'amica Silvana di Castellucchio Mantova. Per quanto mi riguarda, noi ci ritroviamo radiofonicamente parlando martedì pomeriggio e invece domani sera vi aspetto tutti quanti in diretta sempre qua su Radio Sorriso a partire dalle 21:30, saremo a Pontoglio, Brescia, se avete piacere venite a salutarci. Noi saremo in diretta con l'orchestra di Francesca Mazzucato che regalerà la sua serata grazie alle edizioni Abi Record, alle edizioni Bagutti di Andrea Bagutti. Avrete la possibilità di sentire anche, per chi non ci sarà naturalmente a Pontoglio, l'orchestra di Francesca Mazzucato. Io e Giovannino vi aspettiamo dalle 21:30 circa domani sera in diretta qui a Radio Sorriso. Mi raccomando, qui a Radio Sorriso, se avete voglia scaricatevi anche l'app di Radio Sorriso, così potete ascoltarci ovunque voi siate, anche in vacanza, e potrete ascoltare anche l'orchestra di Francesca Mazzucato. Vi saluto a tutti, vi abbraccio e noi ci ritroviamo martedì invece per quanto riguarda il programma radiofonico, sarà nel pomeriggio al posto di Carlotta. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
2: Buona domenica!
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Sorriso.
12: Sono le 12:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: E ora dello sconto alla rovescia.
15: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti, vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Federica De Boni. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Spagna e Francia alle prese con gli incendi. Nuovo fronte vicino alla città di Valencia, dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione per il maltempo. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca. In 9 regioni del centro-nord allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Care amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
24: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
25: Sorriso.
26: È il momento di
25: Viaggiando controvento.
26: Viaggiando controvento.

0: vedrà.
1: D'Animus Band, chi vivrà vedrà su Radio Sorriso. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti. Da Elisa, pronti per partire per il nostro viaggio, zaino in spalla, perché questa volta andiamo in due bellissime località diverse tra loro. Mi scuso se sono un pochino lenta, ma insomma l'aria condizionata fa il suo. Non so voi come siete messi, ma ogni tanto può capitare d'acciacco anche d'estate. Allora partiamo proprio dalla prima località protagonista, Bevilacqua. Siamo in provincia di Verona, un luogo davvero meraviglioso. Lo stemma comunale richiama proprio tutte le origini, le vicissitudini che hanno caratterizzato, no, questo bellissimo paese, quello di Bevilacqua. In particolare due simboli fondamentali, una è l'ala e l'altra è il castello, e il castello è uno dei simboli proprio di questa località, di questo luogo. Quindi il nostro viaggio parte da qui. Io vi chiedo, c'è qualcuno che abita dalle parti di Bevilacqua o che ha visitato il castello, ha visitato la località? Se volete raccontarmelo, se volete farvi sentire, il numero è sempre lo stesso: 3 no 45 48 45 663. Fra poco partiamo proprio dallo stemma per raccontare qualcosa di particolare.

La voce e l'energia di Roberta Cappelletti con Tierra. Stiamo parlando di Misurina, dove c'è questo bellissimo lago. Abbiamo raccontato la leggenda tragica, triste, di questo padre che fa di tutto per la figlia. La figlia non si scompone, mette a rischio anche la vita del padre, che si tramuta per lei in montagna. Lei però fa una tragica fine e il padre, insomma, piange tutte le lacrime che ha e forma il lago di Misurina. Lago di Misurina molto bello, che si può percorrere interamente con una bellissima passeggiata. Tra l'altro lì ci sono dei localini dove mangiare le cose tipiche, quindi è un luogo davvero molto bello per una scampagnata, per una gita in montagna. Fra pochissimo invece noi ci spostiamo nella cucina di Radio Sorriso e facciamo una ricetta molto buona, una ricetta giusta per il periodo estivo: gli involtini di melanzane. Quindi fra poco voi prendete carta e penna, io fra poco vi do ingredienti e procedimento per preparare questi involtini di melanzane.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Fabrizio di Accademia con Ti canterò. In quest'ultima mezz'ora avete preso carta e penna, perché adesso prepariamo gli involtini di melanzane, che sono questi rotolini fatti con le melanzane grigliate, farciti con il prosciutto e il formaggio e poi impanati e cotti in forno. Non friggiamo questa volta, sono un'ottima soluzione anche per un picnic. Andiamo con gli ingredienti per realizzare degli involtini. Una melanzana bella grande, 10-12 fette sottili di prosciutto cotto che vi fate tagliare buone, 10-12 foglie di basilico, 10-12 fette di formaggio a pasta filata, però, perché si va meglio. Poi abbiamo, per impanare e cuocere, un uovo, pan grattato, farina, olio e sale. Quindi gli ingredienti sono molto facili: una melanzana grande, 10-12 fette di prosciutto cotto, 10-12 foglie di basilico, 10-12 fette di formaggio a pasta filata e poi, per la panatura, un uovo, pan grattato, farina, olio e sale. Questi sono gli ingredienti. Fra poco vi spiego passo passo come si fanno gli involtini di melanzane.

Pietro Galassi con Maria si sposa e la benzinaia, allora pronti per gli involtini di melanzane. Come si fanno? Intanto prendiamo la nostra melanzana, la laviamo, la asciughiamo e la tagliamo in fette in senso della lunghezza. Le fette devono essere spesse ma pochi millimetri, 4-5 millimetri al massimo. A questo punto prendiamo, non so, una ghisa, quello che volete, grigliate le melanzane su entrambi i lati. Mettete le melanzane grigliate su un piatto, le grigliate tutte, e poi cosa dovete fare? Prendete la melanzana grigliata, mettete la fetta all'interno della fetta di melanzana, mettete una bella fetta di prosciutto, una fogliolina di basilico e anche una fetta di formaggio a pasta filata. Arrotolate, dovete fare dei rotolini ben stretti. L'apertura non ci deve essere, bisogna chiudere gli involtini anche sotto. Proseguite così fino a quando non avete finito tutti quanti gli ingredienti. A questo punto passiamo alla panatura, quindi con uovo, pan grattato, farina, olio e sale. Li passiamo prima nella farina, li bagniamo nell'uovo sbattuto con un po' di sale e poi li mettiamo nel pan grattato. Posizioniamo questi involtini sul forno, una bella teglia, 190 gradi in forno statico per 20 minuti e facciamo cuocere tutto. Terminati questi 20 minuti a 190 gradi, estraiamo dal forno, serviamo. Sono un ottimo antipasto, secondo me, sfizioso anche se uno deve andare a un picnic, perché si possono preparare la mattina stessa oppure anche la sera precedente. Allora, adesso Michele Rodella con La più bella canzone.

Beppe Carnevale con Passion qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata, siamo stati a Bevilacqua, poi abbiamo parlato di Misurina con la sua leggenda tragica, poi siamo stati in cucina a preparare questi involtini di melanzana, vi dicevo, ottimo come antipasto ma anche da portarsi via se uno deve fare un picnic, perché sono molto sfiziosi, così ci prendiamo avanti visto che tanti magari andranno a fare un bellissimo picnic in vista di Ferragosto. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci risentiamo la prossima settimana con Zona Cinema e poi con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso.
10: Sono le 14 e 5 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso.
0: È il momento di Fortemente Domenica.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese, Flashback, Antonio Summa, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon pomeriggio sorrisini e ben ritrovati, fortemente domenica. La voce consueta di Claudio oggi non la sentite, ma sentite la voce di Luca che vi terrà compagnia fino alle ore 17. Buona domenica a tutti, domenica 26 luglio 2026, le 14:10 proprio in questo momento. Come state? Come state trascorrendo questa domenica un po' incerta a livello meteo? Qui a Castelfranco c'è il cielo a pecorelle, come si dice, quindi non so, pioggia a catinelle, beh, staremo a vedere. Voi avete tentato la fortuna, la sorte, siete in piscina, siete al mare o siete rimasti a casa per evitare appunto sia magari le code probabilmente, ma magari anche la pioggia. Ecco, beh, raccontatemi come state trascorrendo questa domenica pomeriggio e naturalmente per farlo assieme anche alle vostre richieste musicali non dovete fare altro che scrivere al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 80 o 736 681. Io sono qui per voi, per accontentare le vostre richieste musicali. Sapete che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile, ve lo ricordo sempre, ecco, quindi con le vostre richieste, naturalmente anche per un anniversario, un compleanno, un ricordo. Beh, ecco, dai, fatevi sentire. Adesso andiamo con un bel Foxtrot, Matteo Tassi con Non esisto più.

Iller Pattaccini, besame muce, vado a salutare Carla da Bassano del Grappa che aveva il piacere di ascoltare questo brano strumentale. Un abbraccio Carla e una buonissima serata. Saluto anche Gabri di Vallà che oggi ha trascorso la giornata al mare ma sta rientrando perché questa sera assolutissimamente si balla. Un saluto a te cara Gabri e a tutta la famiglia. E vado a salutare anche l'amica Franca con il marito Gian Pietro che loro ci ascoltano dalla Francia e hanno il piacere di ascoltare Chiesetta Alpina e noi ce l'ascoltiamo nella versione interpretata da Farfilò Ricordificio Musicale, questo bell'allegro Chiesetta Alpina. Ciao carissimi e un saluto anche alla Francia.

Questa bella Begin, Elena Cammarone, Roberto Polisano con Mio Amore. Vado a salutare Sandra da Codroipo che aveva il piacere di ascoltare questo brano e sono felice di averti accontentato, cara Sandra, e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 4845 663. Saluto Leonilde ed Egidio da San Vito al Tagliamento. Leonilde mi ha telefonato e mi fa: Luca, guarda, non potevo non telefonarti per salutarti e per ringraziarti per esserci. Grazie a voi, cari, grazie a voi, cari ascoltatori, che ci siete sempre, che ci dimostrate veramente tanto tanto affetto, e noi siamo contenti di questo, siamo davvero molto molto contenti. Adesso andiamo con un bel paso doble, Colorido, Massimo Andreotti, e ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Fortemente Domenica.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Sara e Sogno Mediterraneo con Chiara, adesso lo sai, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica carissima Silvana da Castelluccio in provincia di Mantova, che mi ha telefonato per un saluto e per ringraziarmi per la compagnia che noi di Radio Sorriso le facciamo, e questo ci fa molto molto piacere. Ciao Silvana, una buona serata e un abbraccione forte forte forte. Continuiamo adesso con un bel merengue, Graziano Maraschin con Vien Conmigo.

Cumbie alpine, le mondine, sempre qui su Radio Sorriso. Ed è arrivato il momento dei miei saluti, sorrisini. Sono trascorse in maniera piacevolissima queste tre orette insieme, con fortemente domenica. È stato un piacere essere qui con voi ed ascoltare insieme a voi le belle canzoni delle grandi orchestre italiane. Io vi lascio con il settimo tramonto. Subito dopo di me ci sarà Patrick. E per quanto mi riguarda, ci risentiamo poi domani a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona serata, una buona cena, ancora nuovamente una buona domenica e ancora tanti auguri ai nonni, agli zii, visto che oggi è la giornata mondiale degli nonni e abbiamo scoperto anche degli zii. E fate i bravi ma non troppo, come sempre. Vi lascio con un bel moderato, la voce di Mary Rinaldi con Come sei, e subito dopo una bella baciata, La lontananza con Fabio Corazza, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 17:00.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di Settimo Tramonto.
8: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi in questa domenica 26 luglio. Siamo siete in compagnia del vostro Patrick dalle 17 fino alle ore 19. Sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta. Sono il 345-48-45-663 via WhatsApp, Telegram o SMS. Un bel messaggino con la vostra richiesta o la vostra dedica, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Intanto che io aspetto le vostre belle dediche e richieste, vi faccio ascoltare una bella canzone con Ketty e l'orchestra Piva, un bel moderato. Arriva Che Sarà per voi, amici.

su Radio Sorriso non possono mai mancare le belle tradizioni. Abbiamo ascoltato anche la voce di Armando Savini con la suocera Camilla. Un grande brano, una grande mazurka. Insomma, chi non conosce la suocera Camilla ormai è diventata internazionale. Andiamo a salutare l'amica Sara di Jesolo che mi dice: ciao Patrick, ti auguro buon lavoro. Grazie Sara, un abbraccio grande a te. E poi saluto l'amico Maurizio di Montichiari. Maurizio, la canzone che mi hai richiesto purtroppo è già passata. Se gentilmente mi mandi un altro messaggio, così cerchiamo di accontentarti in un'altra maniera. Ti mando un abbraccio forte, grazie per il tuo messaggino. E poi salutiamo anche un'amica che mi ha scritto, Olimpia, mi ha scritto una canzone. E quindi Olimpia, se gentilmente mi rispondi anche tu al messaggio, così cerco di accontentare anche te. Però accontento volentieri anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli, e un saluto lo mando anche a Nadia di Treviso che ci sta ascoltando, mi ha telefonato per dei saluti. Dicevo, saluto l'amica Rita di San Daniele del Friuli che mi ha richiesto questa bella canzone di Gianni Dego dal titolo Cielo Incantato, una bella beghina da ascoltare in compagnia di Patrick. Oggi domenica 26 luglio, sono le 17:14 minuti, vi ricordo che sarò qui con voi fino alle ore 19. 345 48 45 663 per i vostri messaggini.

0: State ascoltando Le più passate. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Ogni anno con il 5 per mille moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per mille.
2: Sorriso!
0: State ascoltando Le più passate.
7: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e 0 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo una domenica incerta di variabilità e anche di qualche forte temporale, soprattutto verso l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, ora spazio all'anticiclone da lunedì. Sarà una nuova settimana con l'alta pressione subtropicale su tutta l'Italia settentrionale, ma dovremo fare i conti via via anche con il caldo sempre più intenso. In particolar modo da metà settimana, da giovedì, temperature che torneranno a toccare i 38-39 gradi in pianura padana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi Vacanze di Padova.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. È 1:00.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.